la mia pelle. Dall'inferno alle stelle. Poi sentirmi ricadere per bruciare, poi volare.